0: Ciao Radio Margherita, io sono Luca da Sassari, ascolto Radio Margherita perché è unica, perché mi fa sentire delle canzoni che nessuna radio fa sentire. Grazie di esistere Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Francesco De Gregori, buonanotte Fiorellino.
3: Buonanotte.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Pettina chiama la provincia di Messina. Il mio proverbio. Unici su femmine innamorati, non si possono tenere porte serrate. Dove ci sono donne innamorate, non si possono tenere le porte serrate.
4: Sono Antonella e chiamo da Catania. Il mio proverbio è in siciliano ed è: di sale mettici in nave sazza, falla come la vuoi, ma sempre cucuzza. Cioè vuol dire, puoi fare la qualunque cosa, se una cosa fa male, non la potrai mai sistemare. Poi ce n'è un altro. L'assaudito, la cedro nella nassa, quando maggiori c'è, meno ricessa. Questo forse è facile da interpretare. Quando le cose più importanti si vanno, si affrontano, quelle minime si abbandonano.
5: Michele da Cagliari. Il proverbio è questo: Is frastimus funticumentis processionis, de un divartinti torranta. Traduzione: le maledizioni sono come le processioni, da dove partono ritornano.
6: Mi chiamo Rosy e chiamo dalla provincia di Cagliari. Suddinai, sanada, macchimme e onore. Traduzione: i soldi risanano, pazzia e onore.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 2:54.

Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Entix and Shorty Shock. Luna.

0: Mo Pasquale e telefono da Pozzuoli, provincia di Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché siete favolosi. Grazie di esistere.
1: Radio Margherita, sei favolosa, anche a Pozzuoli.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 3:28.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Dicono che il pesce faccia bene al cervello. È vero, lo mangio tutti i giorni. Ecco che se ne va un'altra teoria.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il sesso senza amore è un'esperienza vuota. Sì, ma con le esperienze che girano non è male.
1: L'angolo del sorriso.
2: Due scampi si incontrano. Ci vediamo stasera? No, non posso, sono invitato ad un cocktail.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Alice, prospettiva Nevsky.

0: Il tuo tempo può essere il dono più prezioso per chi ha bisogno. Fai la differenza. Un piccolo gesto di solidarietà può cambiare la giornata o la vita di qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 3 e 52 minuti.
1: PJ, sotto la luna.

Saverio e telefono da Asti e ascolto Radio Margherita perché ci accompagna sempre nei viaggi che facciamo in autostrada ed è molto bella.

0: presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Collage.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Collage.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Due ragazzi nel sole, Tu mi rubi l'anima, Un'altra estate.
0: Romina Falconi, Magari muori.

0: l'indovinello del giorno.
1: Più si tira e più s'accorcia. La risposta è il sigaro.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a un miglioramento, più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo. We'll be right back.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in

0: musica italiana.
1: Giovanotti, estate.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Aurelia. Oggi è l'onomastico di Aurelia. Il nome ha origine latina e significa splendente. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 25 settembre del 2005 a Ferrara, il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Ed ora l'aforisma del giorno. Sapere è potere, ma capire è libertà. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Io sono un cantante che ha spaccato a metà la critica. Quelli che mi volevano bene dicevano che ero Ray Charles bianco, mentre quelli che mi volevano male dicevano che ero il Toto Cutugno nero. Il consiglio della nonna di oggi è un lifting naturale. Sbatti leggermente un albume e distribuiscilo sul viso evitando occhi e labbra. Sdraiati e lascia che si secchi. Poi risciacqua con acqua tiepida e truccati come d'abitudine. Adesso l'indovinello del giorno. Ho 6 candele. Ne spengo 2. Quante ne rimangono? Risposta è sempre 6. Ed ecco la curiosità del giorno. Ascoltare musica durante il lavoro crea uno stato d'animo positivo, inoltre rende più produttivi. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: quadricipite. Quadricipite, dal latino quadriceps, composto da quadri e dal tema caput, capo, testa. Significato in anatomia: insieme di 4 muscoli posti nella parte anteriore della coscia.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mi chiamo Elena e chiamo da Palermo. Il tempo è la cosa più preziosa che puoi spendere.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta,

0: L'igiene delle mani è la misura fondamentale per prevenire la diffusione di microrganismi e infezioni. Le mani sono un ricettacolo di germi e quelli patogeni possono essere responsabili di molte malattie. Pulisci in maniera accurata le mani, soprattutto prima dei pasti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Tiziano Ferro, imbranato.

0: buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

casa mia. Noi siamo di una patria senza terra. Noi siamo curdi, naufraghi di guerra.

scomparano e mi sa che mi hanno preso. Ma non temere, amore, non è niente, mi brucia un po'.

0: lo trova addosso. Riporti a casa il mio cappuccio rosso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 5 e 52 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Francesca Lenti di Grottaglie, in provincia di Taranto. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Rosolini, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Giacomo Baside. Proseguiamo verso Lusciano, in provincia di Caserta, per fare gli auguri a Vincenzo Mottolo. A Scafati, in provincia di Salerno, arrivano i nostri auguri per Domenico Barba. Voliamo a Quartucciu, in provincia di Cagliari, e troviamo Maria Giovanna Frau. Ci spostiamo ora in Calabria, a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove gli auguri vanno a Gloriana Bonaddio. Tappa a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per festeggiare Serafina Fortunato. Un saluto speciale va a Mauro Alfonso Rosario di Marsala, in provincia di Trapani. Non dimentichiamo Achille di Tia di Vittoria, in provincia di Ragusa. Infine, gli auguri vanno a Adele Monachello di Scoglitti, in provincia di Ragusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Pupo, forse. E così.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero.
1: Io e te, lo stesso pensiero.
0: Uno special firmato.

0: questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è figli.

questi figli, questi figli, dove andranno mai? Tanta fretta nelle gambe e sempre in mezzo ai guai. Questi figli,

0: aziendale.
1: Mio fratello è figlio unico, di Rino Gaetano.
2: Questi figli, dove andranno mai? Tanta fretta nelle gambe e sempre in mezzo ai guai.
1: Questi figli, di Mariella Nave.

0: La figlia di Cristiano Malgioglio.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema
0: Cielo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 6 e 35 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Aurelia.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: Nella maglietta sono rimaste delle brutte macchie di sudore? Per eliminarle facilmente, mettetela a bagno in acqua tiepida insieme a un po' di aceto. Un rimedio efficace ed ecologico.
0: I consigli della nonna.
1: State cercando di svitare un bullone, ma la ruggine ve lo impedisce? Non preoccupatevi. È sufficiente versarci sopra qualche goccia di ammoniaca e il lavoro sarà rapidamente fatto.
0: I consigli della nonna.
1: Le vecchie forbici non funzionano più bene? Per recuperare l'efficienza delle lame, sarà sufficiente tagliare più volte un foglio di carta vetrata. Le forbici torneranno nuove.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto che prevede un tetto del 30% nelle classi al numero di bambini stranieri non italofoni, sanzioni ai genitori se non parlano italiano, multe per il burka. Nessun riscontro all'allarme del giornale spagnolo Il Mundo su presunti piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto.
2: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
1: Tra USA e Cina, grandi progressi sulle relazioni commerciali, così Trump al termine dello storico bilaterale alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, insieme per promuovere il benessere dell'umanità, ha detto il leader cinese. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nation League, gli azzurri di Mancini affrontano domani a Roma il Belgio, nel girone anche Turchia e Francia. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 6:56.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Stoccarda in Germania. Gli auguri sono per Samuele e San Fratello. Il volo prosegue verso Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove l'aereo porta gli auguri a Alessandra Lando. Sorvoliamo i cieli della Sicilia e atterriamo a Rosolini, in provincia di Siracusa, per festeggiare Teresa Alecci. Di nuovo in volo, con destinazione Brescia, dove gli auguri vanno a Elisabetta Barucco. Scendiamo a Racalmuto, in provincia di Agrigento, e facciamo gli auguri a Valentina Rizzo. Una nuova tappa. Atterriamo a Palermo per gli auguri a Francesco Lascari. L'aereo non si ferma. Voliamo a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove aspettano gli auguri per Teresa Nizzardelli. Un pensiero speciale per Fortunato Scilipodi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ultimo atterraggio a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Giuseppe Farina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Massimo Ranieri.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Maria da Cagliari. Volevo far riflettere le persone che sarebbe meglio che tutti quelli che hanno un contatto con il pubblico facessero dei test, delle prove, qualcosa per verificare che siano, diciamo, in uno stato d'animo sereno, tranquillo, perché spesso hanno scatti d'ira, hanno comportamenti poco edificanti per loro stessi e anche per le persone che li circondano. Quindi sarebbe meglio se lo Stato, gli enti o chi per loro, insomma, selezionassero queste persone in base anche al carattere, destinando a questo mestiere delle persone intelligenti, ma anche persone umane e soprattutto serene e sane di mente. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

spesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Marcella, senza un briciolo di testa.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai, se ancora adesso penso a te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Aurelia,

metti 5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi non è con me è contro di me.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi.

0: L'ADSA, disturbo specifico dell'apprendimento, è un disturbo del neurosviluppo che riguarda la capacità di leggere, scrivere o calcolare in modo corretto e fluente. Individuare precocemente una problematica di questo tipo per capire i campanelli d'allarme a cui fare attenzione è importante. Parlane con il tuo medico di fiducia. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Luca Bonaffini, quando?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Decreto vergognoso sulla pelle dei bambini, attaccano le opposizioni, soddisfatta invece la Premier Meloni.
2: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti.

0: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 7:53.
4: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Francesca Lenti di Grottaglie, in provincia di Taranto. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Rosolini, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Giacomo Baside. Proseguiamo verso Lusciano, in provincia di Caserta, per fare gli auguri a Vincenzo Mottolo. A Scafati, in provincia di Salerno, arrivano i nostri auguri per Domenico Barba. Voliamo a Quartucciu, in provincia di Cagliari, e troviamo Maria Giovanna Frau. Ci spostiamo ora in Calabria, a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove gli auguri vanno a Gloriana Bonaddio. Tappa a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per festeggiare Serafina Fortunato. Un saluto speciale va a Mauro Alfonso Rosario di Marsala, in provincia di Trapani. Non dimentichiamo Achille Dittia di Vittoria, in provincia di Ragusa. Infine, gli auguri vanno a Adele Monachello di Scoglitti, in provincia di Ragusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a un miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.
4: Du noto Gurgen. Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono.

Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Nada, che fresco.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Elena e chiamo da Milano, sono una studentessa universitaria. Volevo dare uno spunto di riflessione partendo dalla campagna un po' pronucleare che sta coprendo l'Italia. Andate su YouTube e ponete report nucleare, ci sono due puntate molto interessanti, una si chiama L'inganno e l'altra L'eredità. Sicuramente può essere utile per farsi un'idea un pochino più vera e reale sulla situazione. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero.
3: Io e te, lo stesso pensiero.
2: Uno special firmato.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 8:23.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Aurelia. Oggi è l'onomastico di Aurelia. Il nome ha origine latina e significa splendente. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 25 settembre del 2005 a Ferrara, il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo. Ed ora l'aforisma del giorno. Sapere è potere, ma capire è libertà. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Io sono un cantante che ha spaccato a metà la critica. Quelli che mi volevano bene dicevano che ero Ray Charles bianco, mentre quelli che mi volevano male dicevano che ero il Toto Cutugno nero. Il consiglio della nonna di oggi è: un lifting naturale? Sbatti leggermente un albume e distribuiscilo sul viso evitando occhi e labbra. Sdraiati e lascia che si secchi. Poi risciacqua con acqua tiepida e truccati come d'abitudine. Adesso l'indovinello del giorno. Ho 6 candele, ne spengo 2. Quante ne rimangono? Risposta è sempre 6. Ed ecco la curiosità del giorno. Ascoltare musica durante il lavoro crea uno stato d'animo positivo, inoltre rende più produttivi. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: quadricipite. Quadricipite, dal latino quadriceps, composto da quadri e dal tema caput, capo, testa. Significato in anatomia: insieme di 4 muscoli posti nella parte anteriore della coscia.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mi chiamo Elena e chiamo da Palermo. Il tempo è la cosa più preziosa che puoi spendere.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È scontro sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Per la Premier Meloni si tratta di norme di buonsenso che aiutano l'integrazione dei bambini stranieri, mentre le opposizioni parlano di vergognosa propaganda. USA e Cina devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, prorogata la tregua sui dazi. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto in un cantiere al Colosseo. Si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle imprese. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, poi Leone si recherà a Lourdes e a Metz. Nation League, sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma, che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Stoccarda in Germania. Gli auguri sono per Samuele e San Fratello. Il volo prosegue verso Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove l'aereo porta gli auguri a Alessandra Lando. Sorvoliamo i cieli della Sicilia e atterriamo a Rosolini, in provincia di Siracusa, per festeggiare Teresa Alecci. Di nuovo in volo, con destinazione Brescia, dove gli auguri vanno a Elisabetta Barucco. Scendiamo a Racalmuto, in provincia di Agrigento, e facciamo gli auguri a Valentina Rizzo. Una nuova tappa. Atterriamo a Palermo per gli auguri a Francesco Lascari. L'aereo non si ferma. Voliamo a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove aspettano gli auguri per Teresa Nizzardelli. Un pensiero speciale per Fortunato Scilipodi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ultimo atterraggio a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Giuseppe Farina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continuo aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta, telefono 0934 21 993.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Aurelia.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Epicuro? La natura non va forzata, ma persuasa. Sa cosa diceva Albert Einstein? Diceva: la politica è molto più complessa della fisica. Sa cosa diceva Bruce Dickinson? Un giorno sei piccione, un altro sei la statua.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Vittorio e telefono da Catania. Ho superato abbondantemente la settantina e quindi non lo posso fare più, ma sono stato per tanto tempo un donatore di sangue. Adesso mi rivolgo ai siciliani, perché la Sicilia è soprattutto un paese che ha bisogno di molto molto sangue. Ecco, uomini politici, uomini di chiesa, voi che vi professate difensori e che vi muovete per il popolo italiano e siciliano, ecco, muovetevi, fate una donazione di sangue, dimostrate che vi muovete veramente nell'interesse dei siciliani. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 25 settembre, sono le ore 9:51.
4: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Francesca Lenti di Grottaglie, in provincia di Taranto. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Rosolini, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Giacomo Baside. Proseguiamo verso Lusciano, in provincia di Caserta, per fare gli auguri a Vincenzo Mottolo. A Scafati, in provincia di Salerno, arrivano i nostri auguri per Domenico Barba. Voliamo a Quartuccio, in provincia di Cagliari, e troviamo Maria Giovanna Frau. Ci spostiamo ora in Calabria, a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove gli auguri vanno a Gloriana Bonaddio. Tappa a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per festeggiare Serafina Fortunato. Un saluto speciale va a Mauro Alfonso Rosario di Marsala, in provincia di Trapani. Non dimentichiamo Achille Dittia di Vittoria, in provincia di Ragusa. Infine, gli auguri vanno a Adele Monachello di Scoglitti, in provincia di Ragusa. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi. Papa Leone da oggi in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, dove in serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia, la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni, previsto anche un calo delle temperature. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari la tennista toscana prevalso contro Zeng, rimediando alla KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

Buongiorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Little Tony, perdonala. Se tu fu-

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Uno special firmato.

0: pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Gemelli diversi. Sei

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Aurelia.
0: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita. Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne

0: fittizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità. Alcuni animali, come le balene e i rospi, possono andare incontro a fenomeni di esplosione naturale. Viaggio nel mondo delle curiosità. Valentina Tereshkova fu la prima donna nello spazio nel 1963. Viaggio nel mondo delle curiosità. In Islanda non esistono zanzare né serpenti. Viaggio nel mondo delle curiosità. Caligola nominò senatore il suo cavallo preferito. Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi. Papa Leone da oggi in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, dove in serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge e temporali sul centro-sud Italia, la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni, previsto anche un calo delle temperature. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana prevalso contro Zeng, rimediando alla KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 10. In punto.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Stoccarda in Germania.

Germania. Gli auguri sono per Samuele e San Fratello. Il volo prosegue verso Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove l'aereo porta gli auguri a Alessandra Lando. Sorvoliamo i cieli della Sicilia e atterriamo a Rosolini, in provincia di Siracusa, per festeggiare Teresa Alecci. Di nuovo in volo, con destinazione Brescia, dove gli auguri vanno a Elisabetta Barucco. Scendiamo a Racalmuto, in provincia di Agrigento, e facciamo gli auguri a Valentina Rizzo. Una nuova tappa. Atterriamo a Palermo per gli auguri a Francesco Lascari. L'aereo non si ferma. Voliamo a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove aspettano gli auguri per Teresa Nizzardelli. Un pensiero speciale per Fortunato Scilipodi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ultimo atterraggio a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Giuseppe Farina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Maria, chiamo da Viterbo. Salutando tutti, volevo invitare a riflettere sul senso dell'amicizia, sul valore che essa ha e sul fatto che un amico non ci abbandona mai. Ascoltiamo sempre Radio Margherita perché è un'amica sincera che ci trasmette tanto della musica pura e soprattutto, ecco, anche dei vecchi tempi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 11 e 21 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Aurelia.
1: Da Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Franco Fanigliulo, all'anagrafe Gianfranco Fanigliulo, è nato alla Spezia il 9 febbraio 1944. È stato un cantautore italiano degli anni 70, noto per il suo stile molto originale e fuori dagli schemi di interpretare le sue canzoni. Fanigliulo interpretava principalmente lo stile pop d'autore con influenze cantautorali, elementi di canzoni e performance eccentriche, con testi ironici, surreali e provocatori, con una forte componente teatrale e scenica. Una voce espressiva, spesso usata in modo caricaturale o grottesco, e con atmosfere che mescolavano leggerezza e critica sociale. Il suo brano più famoso è stato «A me mi piace vivere alla grande», presentato al Festival di Sanremo 1979. Una canzone diventata cult per il suo stile eccentrico e il testo fuori dagli schemi. Il brano subì alcune vicissitudini censorie, in particolare si ventilò l'ipotesi di vilipendio alla religione. Fanigliulo non rientrava nei canoni classici della musica pop, era più un artista di nicchia, apprezzato per la sua originalità e il modo anticonvenzionale di interpretare la canzone italiana. Nella sua breve vita artistica incise 3 album. Verso la fine degli anni 80 iniziò a collaborare con artisti fra i quali anche Zucchero Fornaciari, prima che queste collaborazioni potessero portarlo a intraprendere il lavoro da solista. Figlio di un marconista della marina mercantile e di una pianista, inizialmente la passione per il mare lo portò, ancora molto giovane, ad imbarcarsi come marinaio per diversi anni. In seguito svolse diversi lavori saltuari, taglialegna, garzone di bottega, rappresentante di prodotti di bellezza ed infine agricoltore nell'entroterra ligure, componendo musica per hobby. Franco Fanigliulo fu scoperto da Franco Ceccarelli, uno dei fondatori dell'Equipe 84. Venne presentato a Caterina Caselli, che lo fece debuttare nella scuderia di una nuova casa discografica, sotto l'egida della CGD. Incise nel 1977 il primo album, prodotto ed arrangiato dallo stesso Ceccarelli, dal titolo «Mi ero scordato di me», largamente ispirato alla grande scuola degli chansonnier francesi per le aperture melodiche, l'autobiografismo dei testi e per certe tonalità della voce. Sempre nel 1977 prese parte al film d'esordio di Roberto Benigni, diretto da Giuseppe Bertolucci, Berlinguer ti voglio bene, dove impersona il cantante di un improbabile gruppo musicale, Romeo e los Gringos. Nel 1983 entrò per brevissimo tempo nella scuderia della numero 1, casa discografica di Mogol e Battisti, sotto l'egida di Shel Shapiro, ex leader dei Rockets, il quale produsse ed arrangiò i 4 brani del Q-Disc Benvenuti nella musica. Subito dopo decise di ritirarsi dal mondo musicale, pur non abbandonandolo totalmente, ed acquistò una fattoria a Prati di Vezzano Ligure, iniziando l'attività di allevatore di animali. Continuò comunque a comporre molti brani, rimasti in gran parte inediti, e nel 1987 ebbe l'opportunità di collaborare con Vasco Rossi e con diversi musicisti del suo staff, tra i quali Gaetano Curreri degli Stadio. Franco Fanigliulo è morto alla Spezia il 12 gennaio 1989, all'età di soli 44 anni. Fra le canzoni più originali di Franco Fanigliulo ricordiamo «Grande», «Buon Natale», «Angeli», «A me mi piace vivere alla grande»,
1: «Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte»,

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 11 e 53 minuti.
1: Bataclà, tieni il tempo.

Sono Nicoletta da Messina. Io ascolto Radio Margherita perché entra nelle nostre case con serietà, signorilità e ci fa stare bene con la tua musica. Sei unica.

0: Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ora che il decreto è potenzialmente davanti agli occhi di tutti, parlo del decreto sul numero degli stranieri nelle classi scolastiche, ci si chiede davvero, primo, che cosa è successo? Perché l'urgenza di un decreto? E terzo, davvero di qui in poi l'azione dell'esecutivo sarà condizionata così tanto dall'attesa elettorale e dalla ingombrante concorrenza di Vannacci? Perché queste sono le domande che ci si pone. Primo, il decreto è cambiato in corso d'opera, inutile negarlo. Ieri in 24 ore è scomparso tutto quello che era potenzialmente incompatibile con la Costituzione e soprattutto con quello che aveva detto soltanto l'altro ieri ad Amatrice, inaugurando l'anno scolastico, il Presidente della Repubblica. Quell'idea, che era diventata un articolo del decreto, di separare i bambini dai genitori che non volevano imparare l'italiano, era assolutamente impossibile da far passare davanti al Parlamento e soprattutto poi al vaglio della Corte Costituzionale. E poi in ogni caso resta la domanda: perché tutto questo per decreto? Non bastava una circolare o ancora meglio un disegno di legge governativo da far passare al Parlamento? Perché voler mostrare tutto questo con forza e immediatezza? Perché c'è Vannacci, rispondono in molti, perché il governo ha una sorta di concorrenza nuova dalla destra e deve dimostrare che su alcune tematiche che sono forti nell'opinione pubblica e tra l'elettorato non ci si fa mangiare in testa e soprattutto non c'è attendismo. Ma tutto questo poi ha una situazione finale, la realtà, le classi, i bambini. E non dimentichiamolo mai, il fatto che ci siano tanti bambini stranieri nelle classi italiane è un effetto del fatto che ci sono tanti immigrati stranieri. È quella la questione da in qualche modo affrontare, come dare dignità a questa presenza che ci è indispensabile per il motore dell'industria Italia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri, ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Uno special firmato

0: Formula 3, senza lei.
1: Ma se lei fosse l'aria intorno a me, io la respirerei nel mio petto.

0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
1: Tre canzoni dei Collage.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Collage.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Due ragazzi nel sole, Tu mi rubi l'anima, Un'altra estate.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 12:26.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Alcol. Alcol. Dall'arabo al-kul, polvere sottilissima di antimonio per tingere le sopracciglia di nero. Significato: in chimica indica un composto che deriva da idrocarburi. Per estensione indica una bevanda alcolica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bislacco. Bislacco. Significato: chi si comporta in modo molto strambo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Gaudio. Gaudio. Dal latino gaudium, da gaudere, cioè godere. Significato: grande gioia, tripudio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sfacchinare. Sfacchinare. Da facchino. Significato: faticare molto, lavorare duramente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
2: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Dori Ghezzi, cosa voglio?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Giovanna, chiamo da Bagheria. E guardi, io volevo solo dire che sono molto arrabbiata per le tasse che si pagano e mi chiedo perché non debbano pagare le tasse le prostitute che guadagnano più di un operaio. Grazie mille, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Antonio, nato a Napoli in ascolto da Caserta. Prima in inglese, pride goes before a fall. È un proverbio biblico che significa la superbia parte a cavallo e torna a piedi. Può servire a molti che certe volte partono sicuri di una qualche cosa e poi magari cadono nel ridicolo. Chi si roda si sbrodola.
4: Ho 86 anni, mi chiamo Nino e chiamo dalla Sicilia. Vi trasmetto un proverbio di origine pugliese. Se marzo vole, te fa coce l'ove, ma se marzo ungrugne, te fa roste l'ugne, se marzo vuole, ti fa cuocere le uova, ma se marzo si irrigidisce, ti fa arrostire le unghie.
5: Zangara Michele Pettineo. Avere il padre povero è destino, avere il suocero povero è da cretino.
6: Pronto, buongiorno. Siamo da Ori a Brindisi, sono Anna Maria. Allora, vi vorrei dire il proverbio del giorno. Salute e libertà, beato chi ce l'ha.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giorgio dalla provincia di Caserta e volevo lasciare un messaggio ed è questo. Volevo dire, premetto che non sono un insegnante e che pure io ho dei figli. Volevo far notare però che in ogni grado di insegnamento è giusto che gli alunni vengano tutelati in tutti i modi, ma gli insegnanti chi li tutela? Poveraccio chi viene minacciato e addirittura picchiato dagli alunni o dai genitori, come ogni tanto si sente, insomma. Come al solito si passa sempre da un accesso all'altro. Prima i genitori non li facevano proprio parlare, adesso li fanno parlare un po' troppo, e non solo. Grazie, ciao Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 25 settembre, sono le ore 13 e 54 minuti. Massimo Ranieri, Rose Rosse.

0: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
1: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
0: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaijan, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Special firmato

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Eustacchio Fallica, chiamo da Palermo. Desidero che la legge sia uguale per tutti. Come è stato introdotto il reato per chi produce inquinamento bruciando i rifiuti, deve essere introdotto il reato a carico dei comuni che non si mobilitano e lasciano putrefare i rifiuti, creando pure inquinamento. Se la legge è uguale per tutti, anche questo reato deve essere introdotto. Grazie per l'ospitalità.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 14 e 24 minuti.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cosa fa un indiano in frac? Il fico d'India.
1: L'angolo del sorriso.
2: La coppia è un insieme di tre persone, di cui una è temporaneamente assente.
1: L'angolo del sorriso.
2: La donna è mobile, per questo ad una certa età si restaura.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
1: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere, dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Mi chiamo Masina e chiamo da Messina. Questo è il secondo messaggio, ma voglio essere ancora più chiara. Anch'io sono stata giovane, anch'io mi sono divertita. Il mio appello è per tutti i ragazzi, soprattutto per loro. Ragazzi, la vita è preziosa. È bello divertirsi, stare insieme con gli amici, fare baldoria, ma nel momento in cui vi mettete in macchina, vi prego, fate guidare chi non ha bevuto. La vita è preziosa, non infliggete dolori e sofferenze alle vostre famiglie. Date sempre gioia e serenità. Vi raccomando, divertirsi è bello, la vita è bella, è preziosa, non buttatela via.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
5: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

0: me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, dita e mi sono invaghita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 15. In punto. Audio 2. Sì che non sei tu.

0: Marisa di Vittoria, provincia di Ragusa, e ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita, e l'ascolto quanto studio, quanto mi lavo e sempre quanto lavoro. Lavoro al bar dello sport di Vittoria e l'ascoltiamo da 35 anni. Mia nonna l'ascolta da 35 anni, ma io l'ascolto da 7 anni perché è la mia radio preferita. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche a Vittoria.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Franco Battiato.

0: un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora.
1: Precisamente.

0: Vasco Rossi, Laura.
1: Laura aspetta un figlio per Natale. E tutto il resto adesso può aspettare. Perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca, vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Giordana Angi. Voglio essere tua.
1: Io ti penso sempre. Ti vedo che ridi in macchina. Ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà. A furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino. Vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu ci sei col mare.

ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani.

0: l'indovinello del giorno.
1: Non sono pittore, ma faccio ritratti a tutte le ore. La risposta è lo specchio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

0: Quando rallenti, metti al volante la sicurezza. Non superare i limiti di velocità. La fretta può attendere, la prudenza no.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 15:57.

0: un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ora che il decreto è potenzialmente davanti agli occhi di tutti, parlo del decreto sul numero degli stranieri nelle classi scolastiche, ci si chiede davvero, primo, che cosa è successo? Perché l'urgenza di un decreto? E terzo, davvero di qui in poi l'azione dell'esecutivo sarà condizionata così tanto dall'attesa elettorale e dalla ingombrante concorrenza di Vannacci? Perché queste sono le domande che ci si pone. Primo, il decreto è cambiato in corso d'opera, è inutile negarlo. Ieri in 24 ore è scomparso tutto quello che era potenzialmente incompatibile con la Costituzione e soprattutto con quello che aveva detto soltanto l'altro ieri ad Amatrice, inaugurando l'anno scolastico, il Presidente della Repubblica. Quell'idea, che era diventata un articolo del decreto, di separare i bambini dai genitori che non volevano imparare l'italiano, era assolutamente impossibile da far passare davanti al Parlamento e soprattutto poi al vaglio della Corte Costituzionale. E poi in ogni caso resta la domanda: perché tutto questo per decreto? Non bastava una circolare o ancora meglio un disegno di legge governativo da far passare al Parlamento? Perché voler mostrare tutto questo con forza e immediatezza? Perché c'è Vannacci, rispondono in molti, perché il governo ha una sorta di concorrenza nuova dalla destra e deve dimostrare su alcune tematiche che sono forti nell'opinione pubblica e tra l'elettorato non ci si fa mangiare in testa e soprattutto non c'è attendismo. Ma tutto questo poi ha una situazione finale, la realtà, le classi, i bambini. E non dimentichiamolo mai, il fatto che ci siano tanti bambini stranieri nelle classi italiane è un effetto del fatto che ci sono tanti immigrati stranieri. È quella la questione da in qualche modo affrontare, come dare dignità a questa presenza che ci è indispensabile per il motore dell'industria Italia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Uno special firma

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Maria Antonietta, chiamo da Palermo. Intanto grazie dell'iniziativa molto bella, interessante e soprattutto partecipativa. Volevo dire che il mondo è bello perché non è piatto, ma è profondo. E allora se lo viviamo in modo piatto roviniamo un po' tutto. E dunque la dimensione del soprannaturale è assolutamente essenziale per vivere nella gioia. Buona vita a tutti.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Mettimi come segno sul tuo cuore.

0: con il brano La sua figura. Si sono confrontati oggi Giovanni Caccamo e Giuni Russo.
1: Confronti.
2: Megramaro, parlami.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: Il bel divano in pelle sta perdendo la sua lucentezza. Provate a pulirlo con un panno di lana e l'albume di un uovo montato a neve. Ritornerà come nuovo.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi volete cucinare un ottimo riso? Provate ad aggiungere qualche goccia di limone nell'acqua di cottura. I chicchi rimarranno ben separati tra di loro per un risultato perfetto.
0: I consigli della nonna.
1: Appendere il bucato all'aperto è sempre il miglior modo per asciugarlo. Con il freddo però c'è il rischio che gli indumenti si gelino. Per evitare questo inconveniente la soluzione è aggiungere al risciacquo 2 o 3 pugni di sale grosso. Provare per credere.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Alessandra Amoroso. La gente non sei tu.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, i manifesti e post inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi che simulavano l'uccisione delle minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino dei Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono due coniugi di 73 e 75 anni, le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca, 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Le fiamme sono partite dal piano terreno, le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Formula 1, nuova tegola nella tappa di Baku per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi il fuoripista che lo costringerà a partire 16° al Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 16:57.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebimeteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sulla nostra penisola, da nord a sud e sulla Sardegna il tempo sarà asciutto e ben assolato, sulla Sicilia ancora residua variabilità e instabilità, specie sull'area centro-orientale per il passaggio di un fronte freddo comunque in allontanamento verso la Grecia. Ancora parecchio vento, moderato a tratti teso da nord sul basso Adriatico, sull'area ionica e proprio nelle zone maggiormente esposte, dunque sulle regioni di sud-est, i valori diurni restano più contenuti, non oltre i 21-23 gradi. Sul resto del nostro territorio nazionale le temperature diurne, non poi così tanto autunnali, saranno prossime ai 25-26 gradi e il leggero incremento nella giornata di domenica. Per saperne di più vi rimando all'app Trebimeteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come quei caratteri,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Domenico e chiamo da Ercolano, provincia di Napoli, per dire agli automobilisti che usano spesso lavare i vetri con i reggiacristalli, acqua che esce dai reggiacristalli, di controllare prima dietro chi c'è, perché a volte ci sono delle persone sui ciclomoto o scooter, insomma su moto a due ruote, che all'improvviso, avendo l'acqua addosso, possono causare qualche incidente. Quindi di avere rispetto anche per chi sta dietro, ma non solamente per la loro comodità di lavare i vetri e camminare, insomma, senza guardare niente, va bene? L'interesse di tutti, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Tiziano Ferro, la fine.
3: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca, e quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato fino a perdere il fiato.

so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 17:25.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi non è con me è contro di me.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Le parole feriscono quanto i pugni. Fermiamo il bullismo tra i banchi di scuola. Nessun bambino dovrebbe avere paura di andare a scuola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Bobby Solo, Zingara.

0: Che bel rumore.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Paolo e chiamo da Riesi. Il mio contributo è quello della liberalizzazione. Vorrei tanto che gli avvocati, la categoria degli avvocati e dei notai e dei farmacisti diano spazio ai giovani realmente, che sia realizzata una concorrenza reale, che il governo faccia veramente una manovra per la liberalizzazione, non finca di farlo, affinché il mercato sia libero e giovani, che poi pagherebbero pure la partita IVA e migliorerebbero la situazione economica. Per questo vi ringrazio.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Uno special firmato.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Franco da Vibo Valentia. Non sono un economista, ma voglio segnalare semplicemente un problema. Si parla tanto di evasione fiscale, ma è possibile che non si può risolvere l'evasione fiscale in un modo molto semplice? Ogni cittadino italiano dovrebbe avere la possibilità di detrarsi dalla dichiarazione di reddito tutte le spese documentate, tutte le spese sostenute: caffè, alimentari, scarpe, abbigliamento, mobile, benzina, tutto. Alla fine chiaramente si detrae le spese. Io in questo modo vado al bar e chiaramente pretendo la ricevuta fiscale, lo scontrino del caffè, dell'alimentare, della provola, di tutto. Grazie. Io penso che ne ci vuole tanto a risolverlo. Un po' di buona volontà.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 18:24.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il miele è in realtà rigurgito prodotto dalle api.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Le api sono fondamentali per l'impollinazione e la sopravvivenza della vita sulla Terra.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Dopo un infarto, parte del tessuto cardiaco può trasformarsi in osso. Si tratta di un sottoprodotto del cuore che cerca di guarire se stesso.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: I gatti possono emettere oltre 100 tipi diversi di vocalizzi.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura. Mina. L'amore vero.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io telefono dalla Puglia. Sento, volevo soltanto dire una cosa. Mi dispiace che la Puglia non venga mai menzionata nelle trasmissioni, nei programmi. Se ne parla pochissimo, eppure la Puglia è meravigliosa. Abbiamo gli ulivi secolari, abbiamo un mare splendido, abbiamo tanti prodotti autoctoni, tipo l'olio, tipo il vino, che servono anche a tagliare altre regioni, altri prodotti di altre regioni, che vengono menzionati, diciamo, di più spesso della Puglia. Perché? Io mi rivolgo al governatore, parliamone di più, facciamo più pubblicità, abbiamo un mare splendido, abbiamo una gente splendida, abbiamo prodotti meravigliosi, perché se ne parla così poco? Perché si parla sempre delle stesse regioni? Grazie, grazie veramente.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Don Antonio, telefono dalla provincia di Palermo. Volevo mettere a corrente il pubblico che molti medici usufruiscono delle apparecchiature pubbliche per fare le proprie visite private chiamate intramenia. La legge è sbagliata in quanto noi aspettiamo 6 mesi per fare un esame, invece quando gli diamo le nostre 90-120 euro in contanti al medico ce la fa subito. Questa è una legge che va rivista.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Renato Zero, amico.

0: che dicono.
1: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
1: Sono le ore 19 e 23 minuti.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Franco Fanigliulo, all'anagrafe Gianfranco Fanigliulo, è nato a La Spezia il 9 febbraio 1944. È stato un cantautore italiano degli anni 70, noto per il suo stile molto originale e fuori dagli schemi di interpretare le sue canzoni. Fanigliulo interpretava principalmente lo stile pop d'autore con influenze cantautorali, elementi di canzoni e performance eccentriche, con testi ironici, surreali e provocatori, con una forte componente teatrale e scenica. Una voce espressiva, spesso usata in modo caricaturale o grottesco, e con atmosfere che mescolavano leggerezza e critica sociale. Il suo brano più famoso è stato «A me mi piace vivere alla grande», presentato al Festival di Sanremo 1979. Una canzone diventata cult per il suo stile eccentrico e il testo fuori dagli schemi. Il brano subì alcune vicissitudini censorie, in particolare si ventilò l'ipotesi di vilipendio alla religione. Fanigliulo non rientrava nei canoni classici della musica pop, era più un artista di nicchia, apprezzato per la sua originalità e il modo anticonvenzionale di interpretare la canzone italiana. Nella sua breve vita artistica incise 3 album. Verso la fine degli anni 80 iniziò a collaborare con artisti fra i quali anche Zucchero Fornaciari, prima che queste collaborazioni potessero portarlo a intraprendere il lavoro da solista. Figlio di un marconista della marina mercantile e di una pianista, inizialmente la passione per il mare lo portò, ancora molto giovane, ad imbarcarsi come marinaio per diversi anni. In seguito svolse diversi lavori saltuari, taglialegna, garzone di bottega, rappresentante di prodotti di bellezza ed infine agricoltore nell'entroterra ligure, componendo musica per hobby. Franco Fanigliulo fu scoperto da Franco Ceccarelli, uno dei fondatori dell'Equipe 84. Venne presentato a Caterina Caselli, che lo fece debuttare nella scuderia di una nuova casa discografica, sotto l'egida della CGD. Incise nel 1977 il primo album, prodotto ed arrangiato dallo stesso Ceccarelli, dal titolo «Mi ero scordato di me», largamente ispirato alla grande scuola degli chansonnier francesi per le aperture melodiche, l'autobiografismo dei testi e per certe tonalità della voce. Sempre nel 1977 prese parte al film d'esordio di Roberto Benigni, diretto da Giuseppe Bertolucci, «Berlinguer ti voglio bene», dove impersona il cantante di un improbabile gruppo musicale, Romeo e los Gringos. Nel 1983 entrò per brevissimo tempo nella scuderia della numero 1, casa discografica di Mogol e Battisti, sotto l'egida di Shel Shapiro, ex leader dei Rockets, il quale produsse ed arrangiò i 4 brani del Q-Disc Benvenuti nella musica. Subito dopo decise di ritirarsi dal mondo musicale, pur non abbandonandolo totalmente, ed acquistò una fattoria a Prati di Vezzano Ligure, iniziando l'attività di allevatore di animali. Continuò comunque a comporre molti brani, rimasti in gran parte inediti, e nel 1987 ebbe l'opportunità di collaborare con Vasco Rossi e con diversi musicisti del suo staff, tra i quali Gaetano Curreri degli Stadio. Franco Fanigliulo è morto a La Spezia il 12 gennaio 1989, all'età di soli 44 anni. Fra le canzoni più originali di Franco Fanigliulo ricordiamo «Grande», «Buon Natale», «Angeli», «A me mi piace vivere alla grande»,
1: «Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso».

0: Radio Margherita ha presentato
1: Canzoni sopra le nuvole.
0: Oggi abbiamo ricordato Franco Fanigliulo.
2: Radio Margherita, per la memoria. Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

Ascoltare è il primo passo per aiutare. La salute mentale è importante a ogni età. I pensieri pesanti non si vedono, ma si possono condividere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 19:53.

0: un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra di stare in mezzo a una situazione che può cambiare il mondo. Contemporaneamente all'ONU è in corso quell'assemblea generale in cui uno dopo l'altro parlano i rappresentanti dei paesi che sono più in prima fila nelle guerre e nei tentativi di pace. Solo che parlano uno dopo l'altro e nessuno sembra ascoltare il predecessore. Nessuno sembra ascoltare quello che ha parlato subito prima e che magari si è rivolto proprio indirettamente a lui. Sembra quel sistema dei walkie-talkie per cui tu se parli non ascolti. Poi contemporaneamente, in questo stesso momento, Xi Jinping è arrivato alla Casa Bianca per l'ultima giornata della sua visita a Trump e negli Stati Uniti. E contemporaneamente il Papa ha varcato la risanata Basilica di Notre Dame e sembra di vedere in successione e in realtà in contemporanea tutti i potenti temporali e spirituali della terra. Ma contemporaneamente si continua a sparare e a morire sia in Ucraina, sia a Hormuz, sia a Gaza in Cisgiordania, sia nel sud del Libano. Allora bisogna intendersi, è importante questa mobilitazione mondiale, è importante tutto quello che sta succedendo, purché qualcuno trovi il vettore, letteralmente, per poter imporre la pace, per poter cercare la pace. Le parole a questo riguardo del Papa davanti a Macron, all'Eliseo e poi anche all'UNESCO sono state molto forti, però la testimonianza di pace, come si sa, è disarmata ed è questa la questione.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Uno special firmato.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
4: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono un bambino di Spezzano Sira, sento dire spesso che nel sud la raccolta differenziata non si fa in tutti i paesi, ma siamo sicuri che è colpa della gente? Oppure è colpa di chi dovrebbe organizzare posti dove portarla? Grazie.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Collage.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Collage.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Due ragazzi nel sole, Tu mi rubi l'anima, Un'altra estate.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 20 e 29 minuti.

25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Salvador Dalì, tra sogno e realtà.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Seduto al tavolino di un bar, Salvador Dalì, nel 1969, stava disegnando una margherita gialla dai contorni rossi, un mix di allegria e spensieratezza per realizzare il logo della caramella più amata da tutti i bambini, il Chupa Chups. Salvador Dalì nacque l'11 maggio del 1904, pochi mesi dopo la morte di Salvador Dalì, il suo fratellino che portava il suo stesso nome e del quale i genitori ritenevano fosse la reincarnazione. Immaginate l'influenza che questa cosa ebbe sulla sua vita. Salvador Dalì dipinge fin dall'infanzia e studia all'Accademia delle Belle Arti di Madrid, dalla quale fu espulso nel 1926 perché si rifiutò di dare l'esame finale, ritenendo che nessuno dei membri della commissione fosse abbastanza competente per giudicarlo. Ma è a Parigi che esplose la sua follia creativa, dove conobbe artisti provenienti da tutto il mondo, attirati dalla capitale francese che negli anni venti era un cocktail esplosivo di musica, letteratura, teatro, pittura e dove ebbe inizio l'arte surrealista. Qui inizia la collaborazione col regista Luis Buñuel, curando la sceneggiatura di alcuni suoi film e stravolgendo con la sua visione onirica i canoni del cinema contemporaneo. Nel 1929 conobbe Gala, la musa delle sue opere, con la quale trascorrerà il resto della sua vita, accompagnandolo negli affari e nella vita mondana. La loro coppia ebbe molto successo. Dalì continuò a dipingere, nelle sue opere mescola sogno e realtà, oltrepassando le linee del tempo e dello spazio, come è evidente in uno dei suoi più celebri dipinti, La persistenza della memoria, dove degli orologi sono raffigurati mentre si stanno sciogliendo. Negli anni 40 arriva negli Stati Uniti ed è già una star. Qui collabora con Hitchcock, lavora con Walt Disney, disegna gioielli, complementi d'arredo e mobili. Avete presente il celebre divano rosso a forma di bocca? Il design è opera di Salvador Dalì. Proprio così, Dalì realizzò un dipinto ispirato al volto di Mae West, celebre attrice degli anni 30, e si rivolse a lei dicendole: «Il tuo volto è un sogno che trasformerò in un soggiorno». Lucida magia di un pittore, designer, sceneggiatore, uomo spagnolo che all'età di 6 anni voleva diventare un cuoco, a 7 voleva essere Napoleone e la cui ambizione è cresciuta per tutta la vita.

0: Gherita Musica Italiana ha presentato
1: Salvador Dalì, tra sogno e realtà.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita per la cultura. Borges, a cosa serve?
3: A

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Cristiano, chiamo da Genova. Volevo lanciare un messaggio a tutte le ragazze che in giovane età, magari non sposate perché incinta, abortiscono. Un figlio è sempre una gioia, quindi non buttate via una giovane vita, pensateci, in qualche modo riuscirete ad andare avanti, ci sono tante associazioni che aiutano, tanto amore bisogna dare ai bambini piccoli. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ben trovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, ENI fissa un tetto ai prezzi dei carburanti, scatterà dal 28 settembre. Daniela Ubaldi.
1: ENI ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo, che ringrazia l'ENI, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori.
0: Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia, questa sera la veglia di preghiera davanti a 80.000 giovani. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire Hormuz, la proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea ONU a New York. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della nazionale, affidata nuovamente a Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 e il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. È tutto, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 20 e 57 minuti.
1: Alberto Nelli, Sembra ieri.
2: Come passa?

0: anche ad Ischia.
1: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Franco Battiato.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Potenza. Vorrei fare un appello alla scuola, alle famiglie, a tutte le istituzioni. Fermate la maleducazione che dilaga soprattutto fra i giovani. Fate in modo che si ritorni al rispetto degli altri, del bene comune, delle istituzioni. Fate in modo che si ritorni ad un linguaggio civile. Fermate la deriva cialtrona, menefreghista e cafona che sta portando tutta la società verso bassi fondi melmosi. Noi non eravamo la culla della civiltà? Anche linguaggio e comportamento inadeguati contribuiscono al decadimento sociale ed economico. Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Fabri Fibra. Che gusto c'è?

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Eos e la rugiada del mattino. Legata all'amore costante per Titone, simile per bellezza agli immortali, Eos rapisce il giovane e lo porta nella sua dimora lungo le correnti dell'oceano, ai confini della terra, e lo rende suo sposo. Ogni mattino la dea si allontana dal suo letto per portare agli dei e agli uomini la tenue luce rosata che le appartiene. Innamorata del giovane, Eos chiede e ottiene da Zeus l'immortalità per Titone. Dimentica però la dea di chiedere per lui anche l'eterna giovinezza. Così, in un continuo disfacimento del corpo, che invecchia sempre più senza il conforto della morte, Titone infine si riduce a pura voce e, rinsecchito, diviene una cicala. Eos, la dea dell'aurora, la dea dalla bellezza delicata e gentile, ha da Titone due figli, Emazione e Memnone. Quest'ultimo, figlio prediletto della dea, diviene re degli Etiopi, con i quali accorre in aiuto a Troia. Qui, davanti alle mura di Ilio, si accende il combattimento tra Memnone e Achille, il figlio dell'aurora e il figlio di Teti. Le due dee, inquiete per la sorte dei due eroi, si recano velocemente da Zeus, che soppesa le loro sorti. Quella di Memnone pesa di più sulla bilancia divina. Achille non tarda a riportare la vittoria e Memnone muore nel fiore dell'età. Lacerata da questo dolore senza fine, si racconta che la dea al mattino, mentre dischiude le porte del giorno, volando per l'aria su di un cocchio trainato da bianchi cavalli, poco prima di aver bardato i cavalli di suo fratello Helios, abbia in mano un vaso dal quale versa sulla terra la rugiada, le cui gocce sono le sue lacrime incessanti per la morte del figlio Memnone. Vi sono nella necropoli di Tebe due statue, chiamate i Colossi di pietra. Una delle due è detta Colosso di Memnone. Ebbene, quando i primi raggi dell'aurora sfiorano la statua, essa emette una musica melodiosa, come per salutare la luce della madre.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: Avere un animale è una scelta, prendersene cura è un dovere. L'amore che dai a un animale torna sempre indietro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo darvi tre pillole. La prima, che noi scriviamo in carcere, a Made in Carcere a Lecce, noi abbiamo sempre la soluzione, i problemi li lasciamo agli incapaci. E poi l'altra è: noi non giudichiamo mai e non cerchiamo colpevoli, ma solo compagni di viaggio. La terza è invece: il dolore è una perdita di tempo, ma comunque noi non ce lo possiamo permettere. Ciao a tutti, un abbraccio. Luciana da Lecce.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Orietta Berti. Siamo così.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia, si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord-est al sud ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 25 settembre, sono le ore 21:53.

0: Margherita Notizie.
1: Ben trovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel. Eni fissa un tetto ai prezzi dei carburanti. Scatterà dal 28 settembre. Daniela Ubaldi.
2: Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo, che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori.
1: Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia, questa sera la veglia di preghiera davanti a 80.000 giovani. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea ONU a New York. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della nazionale, affidata nuovamente a Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. È tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Renato Zero. Uno special firma

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Francesco dalla Calabria. Senti, io volevo rispondere a questo signore che poco fa ha fatto l'appello per con quel proverbio donne e buoi dei paesi tuoi. Questo proverbio lo trovo abbastanza anacronistico e ancora di più trovo anacronistico persone che fanno questi tipi di appelli, in quanto le donne non si giudicano dalla propria nazionalità, siano esse dell'est o di qualsiasi altra parte da dove provengono, ma penso che si debbano giudicare le persone dai valori che portano e dalla propria persona, nel senso dalle qualità morali che hanno.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Gazzosa, inseparabili. Lo so.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 22 e 23 minuti.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
1: Prof. Michetti, so che lei è sempre o quasi sempre dalla parte della pubblica amministrazione, ma oggi cortesemente chiariamo definitivamente ai cittadini come si può reagire nei confronti di quei responsabili dei procedimenti di comuni, province, ministeri o d'altro ente pubblico che indolenti non rispondono alle istanze o non mandano avanti le pratiche.
2: Va bene Pulce, allora parliamo dell'articolo 328 del codice penale.
1: Oh, così mi piace il prof, duro e tosto, e vai con il penale.
2: Con il delitto di omissione di atti d'ufficio viene punito il pubblico ufficiale non tanto per l'omissione dell'atto richiesto, quanto per la mancata indicazione delle ragioni del ritardo che debbono essere fornite entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
1: Mi sembra giusto, quantomeno a livello di educazione. Una risposta al cittadino che fa legittimamente un'istanza mi sembra il minimo sindacale.
2: La Cassazione ha ormai stabilito il principio secondo cui il formarsi del silenzio rifiuto alla scadenza del termine di 30 giorni dalla richiesta del privato costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione del reato.
1: Quindi decorsi 30 giorni da quando viene depositata l'istanza scatta il reato, prof?
2: Non corra, Pulce, l'omissione dell'atto in sostanza non comporta l'immediata punibilità, poiché questa scatta soltanto se il pubblico ufficiale, oltre a non aver compiuto l'atto, non espone le ragioni del ritardo.
1: Quindi si punisce l'inerzia di quel funzionario che non risponde indicandoci i motivi per i quali la pratica non è stata ancora chiusa.
2: Esattamente, Pulce.
1: Ma in termini pratici, prof, che deve fare il cittadino per essere sicuro che quel funzionario venga punito?
2: È semplice, Pulce. Deve scrivere una semplice lettera, cosiddetta diffida ad adempiere, per la quale non serve neppure un avvocato, in cui sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono.
1: E questo è sufficiente?
2: E certo, Pulce, basta semplicemente aggiungere nell'oggetto la seguente dicitura: diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.
1: E se il funzionario, prof, rimane comunque inerte?
2: La Corte di Cassazione è chiara: il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di 30 giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.
1: Ottimo, prof. Allora tutti pronti con carta e penna e nell'oggetto scriviamo diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.
2: Pulce, la conoscenza è potere.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Radio Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Antonio e chiamo da Messina. Io vi ascolto tutti i giorni. Inizia la mattina alle 6 a finire la giornata. E volevo dire questo. Stamattina ho sentito una signora che parlava per quanto riguardava i bambini adottati a distanza, dando 26 euro, 30 euro al mese. Poi c'è stata una contestazione di un'altra signora per quanto riguarda i bambini italiani, i borghi che sono praticamente poveri come ci sono in Africa. E io vorrei dire un'altra cosa: io per 2 anni ho mandato soldi per 2 fratellini che mi dicevano, il momento in cui li volevo vedere, che erano in Africa, mi hanno detto che li avevano adottati, però ancora si prendevano i soldi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 25 settembre. Sono le ore 22 e 51 minuti. Nada, cuore stanco.

Chiamo Stefano e chiamo da Favara, Agrigento. E il mio slogan per Radio Margherita è questo: da quando ascolto Radio Margherita, i miei affari vanno a gonfie vele. Grazie Radio Margherita. Radio

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra di stare in mezzo a una situazione che può cambiare il mondo. Contemporaneamente all'ONU è in corso quell'assemblea generale in cui uno dopo l'altro parlano i rappresentanti dei paesi che sono più in prima fila nelle guerre e nei tentativi di pace. Solo che parlano uno dopo l'altro e nessuno sembra ascoltare il predecessore. Nessuno sembra ascoltare quello che ha parlato subito prima e che magari si è rivolto proprio indirettamente a lui. Sembra quel sistema dei walkie-talkie per cui tu se parli non ascolti. Poi contemporaneamente, in questo stesso momento, Xi Jinping è arrivato alla Casa Bianca per l'ultima giornata della sua visita a Trump e negli Stati Uniti. E contemporaneamente il Papa ha varcato la risanata Basilica di Notre Dame e sembra di vedere in successione e in realtà in contemporanea tutti i potenti temporali e spirituali della terra, ma contemporaneamente si continua a sparare e a morire sia in Ucraina, sia a Hormuz, sia a Gaza in Cisgiordania, sia nel sud del Libano. Allora bisogna intendersi, è importante questa mobilitazione mondiale, è importante tutto quello che sta succedendo, purché qualcuno trovi il vettore, letteralmente, per poter imporre la pace, per poter cercare la pace. Le parole a questo riguardo del Papa davanti a Macron, all'Eliseo e poi anche all'UNESCO sono state molto forti, però la testimonianza di pace, come si sa, è disarmata ed è questa la questione.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 23 e 22 minuti.

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Vitaliano Brancati, Don Giovanni in Sicilia. Giovanni Percolla aveva 40 anni e viveva da 10 anni in compagnia di 3 sorelle, la più giovane delle quali diceva di essere vedova di guerra. Non si sa come, ma nel momento in cui pronunciava questa frase, ella si trovava con una matita e un foglio in mano e subito si poneva a scrivere dei numeri accompagnandosi con queste parole. Quando io ero in età da marito, scoppiò la grande guerra. Ci furono 600.000 morti e 300.000 invalidi. Alle ragazze di quel tempo venne a mancare 1 milione di probabilità per sposarsi. E 1 milione e 1 milione. Non credo di ragionare da folle se penso che uno di quei morti avrebbe potuto essere mio marito. Giusto, diceva l'altra sorella, giusto. Eri molto graziosa al tempo della guerra. Si chiamavano Rosa, Barbara e Lucia e si amavano teneramente, sino al punto che ciascuna, incapace di pensare la più piccola bugia per sé, mentiva volentieri per far piacere all'altra. «E tu, Rosa, saresti ora moglie di un colonnello?» ripeteva Barbara. E questo perché una sera del 15, rincasando tutte e tre per una stradetta buia, pare che fossero seguite da una figura alta che mandava un suon di speroni e di sciabola. «No, il capitano andava per i fatti suoi», si schermiva Rosa. «Amor mio», incalzava Barbara, «quando si va per i fatti propri non si dice: signorina, domani parto, posso mandarvi una lettera?» Ma forse lo diceva a te. No, no, no, no, no, no, lo avrà detto a Lucia. Ma figlia di Dio, esclamava Lucia, Barbara forse non lo ricorda perché entrò con te nel portoncino, ma io, che mi fermai per raccattare la chiave, sentì distintamente come un sospiro che diceva: signorina Rosa. Può darsi, può darsi. Dio mio, quanta gente non ritornò di quelli che facevano chiasso nei caffè e guardavano in su passando sotto i balconi. Questi discorsi non si tenevano mai alla presenza di Giovanni. Quando egli varcava la soglia dell'edificio, la portinaia scuoteva il campanello della finestra e annunciava: «Il signore sale per le scale!» La cameriera si trascinava alla porta, gridando dietro di sé: «Il signore!»

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Vitaliano Brancati, Don Giovanni in Sicilia.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Le Deva, un'altra idea.

0: Ogni bambino ha il diritto di sentirsi parte della classe. Le differenze arricchiscono. Impariamo insieme, cresciamo insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Elisa, dillo solo al buio,

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Claudio Grippi e telefono da Mazzara del Vallo. La mia idea è questa: è risolvere il problema dei tassisti, non solo a Roma ma in tutta Italia. I comuni dovrebbero dare le nuove licenze a concorso, ad personam. Quando la persona raggiunge l'età pensionabile, la licenza verrebbe restituita al comune di pertinenza e rimessa a concorso. Così coloro che hanno già le licenze non potrebbero dire: noi l'abbiamo comprata e quindi abbiamo speso tanti soldi. Le licenze diventerebbero pertinenza, proprietà del comune, così come tutti gli altri impieghi, sia statali, comunali che regionali. Finita l'età, raggiunta l'età pensionabile, il mio posto, che sono insegnante, non va a mia figlia, ma va a messo a concorso. Così tutti gli altri posti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

speranza. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 23:59.

0: Radio Margherita. Stiamo ascoltando Buonanotte con
1: Achille Lauro.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con
1: Achille Lauro. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. 16 marzo. Che sarà? Domenica. Stupidi ragazzi. Amore disperato. E Incoscienti giovani.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con
2: Albano. Mia Martini. Col tempo

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. È mezzanotte e 27 minuti. Cugini di campagna, l'ultima volta insieme.

0: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Albert Einstein? Tre famose regole di lavoro. La prima, esci dalla confusione, trova semplicità. La seconda, dalla discordia, trova l'armonia. La terza, è proprio nel pieno delle difficoltà che risiede l'occasione più favorevole. Sa cosa diceva Luigi Pirandello? Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Sa cosa diceva Jim Rohn? Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Claudio Baglioni, niente più.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giovanni, chiamo da Catania. Poco fa ho ascoltato un messaggio che veniva da un ascoltatore di Agrigento. Praticamente si tratta di questo: io sono un giocatore patologico, gioco in tutti i modi, gratta e vinci, lotto, 10 e lotto, praticamente un giocatore ingallito. Vorrei aiuto, vorrei sapere se a Catania c'è qualche centro dove questo amico diceva che c'è un centro di riunione dove ognuno racconta i suoi problemi e così via. Se c'è qualcuno in ascolto e sa dirmi qualcosa nei pressi di Catania, la prego di farmi sapere e mandare anche un messaggio qui a Radio Margherita. Ringrazio tutti. Ciao ciao a tutti, grazie. Spero che questo messaggio lo mandiate in onda.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi?

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 26 settembre. È mezzanotte e 51 minuti.

0: Sì.
1: Sono Asia.
0: Sono Asia.
1: Da Catania.
0: Catania.
1: Ascolto Radio Margherita.
0: Ascolto Margherita.
1: Perché ho un'amica che mi tiene compagnia tutti i giorni.
0: Tutti i giorni. Non te li...
2: Radio Margherita. Tutti i giorni. Anche a Catania.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Modà.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony, perdonala.
3: Se tu fu.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuliano Mattessi, telefono da Trieste. Vorrei lanciare un messaggio ai ragazzi che lasciano gli studi alle superiori. So che molti ragazzi, per questioni sociali, lasciano gli studi alle superiori. È uno dei più grossi errori che si possa fare. Io mi sono diplomato a 22 anni in maturità magistrale, ho continuato con la pedagogia e l'ingegneria. A 22 anni, quando mi sarei dovuto diplomare a 16 anni. Prego i ragazzi che mi ascoltano di continuare in ogni modo e con ogni sforzo gli studi, magari serali pagandosi il lavoro e gli studi serali. Continuate gli studi, prendete un diploma.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano La vita si sono confrontati oggi Elio Gandolfi e Shirley Bassey.
1: Confronti.
2: I desideri e Gigi Soriani. Amare e poi.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Tonico. Tonico deriva da tono, significato come aggettivo in grammatica, accento che indica su quale sillaba deve posare la voce, come sostantivo maschile che dà vigore, ricostituente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Aborigeno. Aborigeno. Forse dal latino plurale aborigines, nome dei primi abitatori del Lazio, probabilmente da ab origine, ossia dall'inizio, significato chi è originario del territorio in cui vive.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Aborrire. Aborrire. Dal latino aborrere, provare orrore per qualcosa, significato come transitivo avere in orrore, come intransitivo sfuggire con orrore da qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Consustanziale. Consustanziale. Dal latino dotto tardo ecclesiastico consubstantialis, composto da substantia, sostanza, significato in teologia di una sola e medesima natura e sostanza.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: l'infanzia è fatta per sognare, non per lavorare. I bambini non dovrebbero avere turni, ma compiti e giochi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giorgio, chiamo da Milano, sono un istruttore di scuola guida e vorrei tanto sensibilizzare le persone ad avere più rispetto verso i pedoni sulle strisce pedonali. Mi capita un sacco di volte di essere strombazzato perché ci fermiamo giustamente per far passare i pedoni, soprattutto persone anziane o mamme con i bambini. Mi piacerebbe tantissimo che qualche comandante dei vigili trovasse il tempo di mandare qualche vigile in borghese e quando nota la mancanza di precedenza sulle strisce pedonali di fermare la macchina, documentare e ovviamente sanzionare. Negli ultimi anni a Milano una trentina di persone cadute, uccise per mio parere, sulle strisce pedonali e solo 5-6 multe.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Peppino di Capri. Ieri. Yeah.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 26 settembre, è luna, è 53 minuti.